ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.